0: scuota di qua.
1: Scuota di qua, sì.
0: Adesso vado in automatico.
1: Sorry, it's what building?
0: Wow.
1: Okay.